Unione acqua 15 come in Nara. C'è bisogno di un sai, ni che hai. Non mon quai, chi ne puoi hacca, chi ne c'è, c'è, sono mon noia, ne gianza, ne mon aia, ni hai. Manches ne mon aia, ni hai.